0: altijd aan Radio NL.
1: Così, bella donna, quattro formaggi, buongiorno.